0: Oriamo unya e capella di vede da cucura.
1: Oriamo!
0: Ma ti vuoi di vede da cucura.
1: Ero!
0: Smo!

sono gli accamo umane di Angima, di Amnesia Africa. Utie no daktar, no daktar ma duo. Caero gli accorta che fa no, ti rude di amore. Unica meca, Uruguay, no.